Abu Ritzma, la ragazza caro, Urizawa e Ribapo scabarcai, a Grusmare e Borevace, cercarem Pozef.